0: Yeah, let me get my carpet dirty with those big ass.
1: Hora del sistema. 8:51. Temperatura en la superficie. 18 grados.

0: del sistema. 11:51. Temperatura en la superficie. 13 grados.
1: Sunday mornings were your favorite.